0: več dobre glasbe.
1: Not a Mars again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, un caffè.